Concerto grosso numero 6 in Fa Maggiore di Arcangelo Corelli, orchestra di camera Lehmann, e direzione di Igor Lehmann. Agemecchi, classiche, e attuale sono 7:42. Aria di trompeti, timpano di oboes di Jean-Baptiste Delelui, orchestra di camera Paul Kuntz, e regenza di Paul Kuntz.

Scherzo y alegro molto da Sinfonia numero 2 in Re maggiore di Beethoven, Filarmonica di Vienna, Regenza di Hans Schmidt e Isserstad. Hajmeck, Clássica, e atual são 9:42. 12 variações sérias, op.